0: fare anche noi in questi giorni.
1: Sto bene.
2: Good. Command 51, contacting that vehicle, Nicole.